0: Comedy Star.
1: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
2: A changed world.

Dalla libertà, una porta che mi chiama sotto la città, e se vuole fare.